bocca chiusa. Di fronte a grandi distese di zone incontaminate. Al chiuso in una casa, qualsiasi casa è sciolta. Ho due occhi che guardano sempre nello stesso punto.